non è qua. Giorgio, ti supporto, ti supporto, ti supporto, ti supporto, ti supporto, ti supporto, ti supporto, ti supporto, ti supporto, ti supporto, ti supporto, ti supporto, ti supporto, ti supporto, ti supporto, ti supporto, ti supporto, ti supporto, ti supporto, ti supporto, ti supporto, ti supporto, ti supporto, ti supporto, ti supporto, ti supporto, ti supporto, ti supporto, ti supporto, ti supporto, ti supporto, ti supporto, ti supporto, ti supporto, ti supporto, ti supporto, ti supporto, ti supporto, ti supporto, ti supporto, ti supporto, ti supporto, ti supporto, ti supporto, ti supporto, ti supporto, ti supporto, ti supporto, ti supporto, ti supporto, ti supporto, ti supporto, ti supporto, ti supporto, ti supporto, ti supporto, ti supporto, ti supporto, ti supporto, ti supporto, ti supporto, ti supporto, ti supporto,